Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora a chi, per seguire ascoltando di radio emissora a chi, per sovrare radio emissora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

vedendo, sì, esattamente 45 minuti, levo di ora di 6 ore 45 minuti. Un buon e un felice amanecer, avrebbe già l'una, inizio di un settimana nuovo. Arriva l'ultimo dia per lo che tratta, è di 8 luna, questa luna di Jesus. Desejamos más que claro un buen comienzo de día, un buen comienzo de Sibán, con positivismo y perseverancia, y también con esperanza nos aclara para enfrentar un comienzo de un otro día.

stanno senza, quindi di me è benvenuto gli FD ora di 6, altrimenti non si passa per il spazio di emissora che è dato, non so come vorrebbe che non si possa dire ben manita che avete invece l'una avete invece in giugno questo è Spagna 2026.

0: cosmi por din sungta dun ami fortaleza. Interessante bi queda recordabo tambe palo que te trata e fundraising bingo di centro pastoral Aruba, naturalmente grandioso bingo palo que te trata entrante a Oija Luna te cogidia Quanter, che già viene.
1: Su hijo unico. Para che.
0: Lo metti un drive-thru, for di 14 di tardi, che con 7 di noci. E drive-thru qui, naturalmente. Lo metti una. Essendo passare a Ruba, naturalmente, non lo visa bene, porta mai per bau. Poi tocca e cruzata di Collegio Sant'Antonio, Sigibin. Del show di essendo passare al bote, porta grande. E non hanno e persone non. Putin tickets na benta. Un robot ticket pa bingo anche poto construi. Ato 20 pa lo che ta tratta e renovation reparation tambe di centro pastoral Aruba. Pues entrante a 24 settembre botin opportunità pa passa e pues drive through di 14 pescetor per comprare un ticket solamente gestorin per construire bingo anche il tongo di 5 di settembre per 8 ore di notte di un club che è tio.
1: E ora?
0: Io di commissione di bingo sento passare a Ruba logo e meta per ricordare fondo per dirci e aula di incontro per fondo non da destinare per la rinnovazione di centro pastorale in Santa Cruz. Vengo a chiedere in club che è tio. Pensando che de sarà delivery. E a mio numero qui 565-7176. Perché io devo vendere buchi anche per turcos per non portarsi per lo che metta per direccia centro pastorale Santa Cruz. Il numero di contatto per lo che tratta e commissione di bingo qui fundraising per il centro pastorale Santa Cruz naturalmente la nostra mamma Stella Chang la 564-2272 mi ti ripeti il numero di nostra mamma Stella Chang la 564-2272 anche la nostra mamma Mirla Winkler la 565-7176 anche la nostra mamma Rita Valman la 569-4087 569-4087 20 di nome del nostro pastor il guancio e fuori di commissione naturalmente grazie a tutti per la cooperazione per lo che è meta qui

0: dia dia. Concomber data bomb. Pero me da tu problema. Mira que de qué problema hay, por tal pasaje.
1: Chutique. Misa, hopi hende ta bisa, te bisa antene, ton conjeta, 18 ons, yena yena, e mi te pone de un copi di 24, po meta wa, pero ya, po mesa ora che ta sine, droce, po sa che ta triso, po sa che ma purba, ora, me tu purbe pa wa, se ta da bondi e comino che se na, e se ma purba, a mi haia ni un hueso pa chupa di arabo e. E voi sapete, sali caro, sopra cu rabo bira 19 florin pa chilo, hopi caro mes. Dus, ma cumbra 5 chilo, vo mes vo maginamo. E non scien florin sobai, non pape mes di esperips. E di concombr, che mensi ma bende 10 da 2 scien, ainda mes te conte copi che dure cone e funci, però mi dà sia pa placa, mi dà sia mas bien pa e grandi tan. Mira, mucha. Trimpanto rende mi buscando gomina.

Mama Olga qui da Curpa. Mama Olga si botin na bocas clavo, usa clavo di Ornaham, clavo d'uscino. Vota herbe agua, vota pone un pali canè, anto vota pone tre clavo d'engè, la ghe, quando bisa rössas, ne ghe pa 10 minuti, beve un copi di essè, di tè, vota wa con, vota sentivo mi on, ed è un antibiotico, no? Ti aiutavo mezz'ora per che grippi.

Pero una cunha me dá aí. Samsung con grande. ¿Es un divo? ¿Es televisión? Pero aquí nada, no todo tiene un TV mount. Ok. Sí. Sí, pero topo, me se queda. Te puedes abrir, ¿no? Ok, ma comprendevo. Ma avuti meno plama. Ok, ma comprendevo, però mi no ta primitivo sì. Pa awe. E ta un Samsung anto con grani e televisione da? Sata qua e televisione, sì. No, sono un hotel, non da etichetta, sono di chieta Kibra, sono di chieta da Cicchito, sono di chieta da un 32, sì, no. E sei da mani di Gabi. Sì. Ok, mi da qualche ora che mi dà si paura. Sì, e mi ti imbagliamo a Corsovo sopra con... E cosa gli si per? Snet sono di avi radio. Pagami meno, pagami costa. Ma come ne? Ai Dios. Ok. Non sta. Sì, sì, mi sa che ho. Dus, ma spera che tu come vuoi. Non mi cavo i programmi io. Non sta proprio ora. Buon? Ciao. Ciao.

0: مليون دولار كده كيلو
1: Sì,
0: ricorda
1: come
0: tre
1: hanno
0: come
1: di
0: proprio sì
1: chi
0: come
1: che
0: da
1: te lo
0: cosa
1: mandi ciao.
0: su ci sono 20 euro ieri tanto ieri la vostra grido che abbia comprato un mountain mi sa chi passo e da coi te sapisi a voi che te da e che vendi e vai e mi compri e ta co poni e televisione come compra per mucena ma nessun libro con grandi da un mi dia chi che da un 52, 42, so chi che
1: A
0: da.
1: me non ricordo.
0: Anyways,
1: Ma ti dubbo andare alla fiesta, so io
0: no,
1: che vendevo, ma
0: se
1: mi
0: no,
1: ricordo.
0: per mi dire che era stata un po'. Anto, e da pone, den camber di un cedà, e io ero tanto che da con veden, e io che den, la gadampla veden. La notte flamma di sala, ma mi dice, ah, bambino sabico io.
1: Cortina mi è messa chita.
0: Perché?
1: Di bagno?
0: Ah.

despensar mi vocabulario. Ta tonto sushi le la chupa. Ando ta pesei la lanta con doloi garganta. Yo sa chi caca na la che chupa con sfis. Stinky che da. E ma papà è duro poco dico, né, no? Mi dico ne rupo. Bota che da jode, bota pe con male si caia, no? Per e non t'attendi. Duci, ma apri il programma da salutare maita. Ora mi manda pa Bucurui, pa Ruth. Tema puntare a contare con mami, però mi sa se va a scuola e ora ricavo. Ma ne apri 8 ore maita.

0: dava proprio Dio, buon dia, no, mi dava proprio duro con ne, ma proprio che Dio con ne veniva di rucco. Quanto anche pensione, che come chi tu mamma, poi guarda, algo, vuoi mai algo passo. Non tiene un senso. Su pensione è la correbbe completo di luna passata, full, full, full. Dico nei romani, se algo passa, chi non ti chiede, ti può stare qua di là, ti puoi buscare un entiero, qua, che coni, ma non ti pensa, ti vuoi morto, però ti sto, ti può fare un dio. Ma ti può fare una cosa, ti può fare una cosa, ti si mangia. Ma sai, mi ha che papi cono, ma sono mi gusta papi, allora di spesa, cosa potendo, che tava papi, però. Già sabra, mi devi essere rufo. Non so capire, non so capire, e in antiera, tanto, so dare botto la barra, anche quando avessi la pepe, non mi devi dire, posso un'ora, tipo, tanto, c'è una ruba placa, posso mettere un 25 solingata bianca per aiutarmi, tipo, quando 10 volte, quante foto per, ma le capuia, se niente, sono buono, mi dà un 25 solingata. Oh, mi dico, grazie, ma tu non mi sei, ma sono venuto in corriente nella casa, in corriente cavo. E dico, ora vuoi mettere chi capo anzi con quel placa di pensione? Ah, ma l'altro mi muscano in cada lato, non so, poi beve, beve, mi dico, ah, sì, io vado a vivere, ma tu vado a fare il beso. Ma però, dai, mi sa che come, ma proprio con me, sorry, c'è un po' che sì, però, inviavo, so, mi è data, chi è andato in via, che ma lì è con l'età, è buono, che poi chi proprio capisco, quindi però, ma anche bimbe, insomma, però è un film, ma come, ah, avete male, ok, la vogliamo uno solo.
1: Bom, sim, mami, Roman, botira só. Nos mete nos mesmos rodamentos, não, para nos dar roda com o outro. Peraí, vou começar. O que é não bom, mas lamentavelmente não é mesmo, não quer não é mesmo.
2: Y Jay comienza a reventar colchón, o sea, y pone cabrero, perro.